0: male. Mix.
1: Wow. Ho presente in ostaccio, a che vuole? Completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho pido.